0: Salve, buona domenica a tutti quanti voi all'ascolto. Ebbene, vi ho fatto appena ascoltare Pino Daniele con Anima e Cora. Beh, è stata veramente una bella esibizione questa qua, c'erano sicuramente i suoi collaboratori, Tullio De Piscopo e tanti altri. E adesso voglio io farvi ascoltare una canzone sempre dal titolo Anima e Cora, però questa è la classica canzone napoletana Anima e Cora. Canta Ciro Giorgio.
1: Vo voglio fare una lettera all'inglese. Tiene termine, scivita e cianciusa.

questa che abbiamo ascoltato era Anima e Cora, cantata da me. E adesso voglio farvi ascoltare una canzone bellissima, Andrea Sannino che canta Abbracciami.

E adesso vi ho fatto ascoltare Arisa con Vasem. E adesso voglio farvi ascoltare una canzone da Roberto Murolo, Cicerenella.

0: Questa che abbiamo ascoltato era una bellissima canzone antica napoletana, Ciceronella, cantata da Roberto Murolo. E adesso ascoltiamoci le informazioni dalla nostra Gianfranca.
1: On October the 12th, from 5 to 9 p.m., the Arizona Italian American Chamber of Commerce will be holding a Columbus Day event at Pizzicata in Glendale. To get details, azitalianchamber.org or Facebook Italian Calendar Arizona. And in New York, Ciro Giorgio will be celebrating Columbus Day there with Massimo Cavalli and a group of knights from Italy. There will be the procession and dinners and different events. To get details, Ciro Giorgio, Actore Cantante on Facebook.
0: Ebbene, ringraziamo Gianfranca delle informazioni e voglio continuare a dirvi che comunque questa cosa di Columbus Day a New York ci sarà con me Massimo Civale, organizzata da Nicola Trombetta, tutta una parata e una cena importante dove canteremo canzoni e ci sarà un premio a Caruso. Il premio Caruso. E adesso voglio farvi ascoltare invece un carissimo amico, Enzo Musto, con Tutte Sera.

Salve, buona domenica a tutti quanti voi all'ascolto. Ebbene, vi ho fatto appena ascoltare Pino Daniele con Anima e Cora. Beh, è stata veramente una bella esibizione questa qua, c'erano sicuramente i suoi collaboratori, Tullio De Piscopo e tanti altri. E adesso voglio io farvi ascoltare una canzone sempre dal titolo Anima e Cora, però questa è la classica canzone napoletana Anima e Cora. Canta Ciro Giorgio.

E questa che abbiamo ascoltato era Anam e Cora, cantata da me. E adesso voglio farvi ascoltare una canzone bellissima, Andrea Sannino che canta Abbracciami.

E adesso vi ho fatto ascoltare Arisa con Vasem. E adesso voglio farvi ascoltare una canzone da Roberto Murolo, Cicerinella.

0: Questa che abbiamo ascoltato era una bellissima canzone antica napoletana, Ciceronella, cantata da Roberto Murolo. E adesso ascoltiamoci le informazioni dalla nostra Gianfranca.
1: On October the 12th, from 5 to 9 p.m., the Arizona Italian American Chamber of Commerce will be holding a Columbus Day event at Piscicata in Glendale. To get details, azitalianchamber.org or Facebook Italian Calendar Arizona. And in New York, Ciro Giorgio will be celebrating Columbus Day there with Massimo Cavalli and a group of knights from Italy. There will be the procession and dinners and different events. To get details, Ciro Giorgio, attore cantante on Facebook.
0: E beh, ringraziamo Gianfranca delle informazioni e voglio continuare a dirvi che comunque questa cosa di Columbus Day a New York ci sarà con me, Massimo Civale, organizzata da Nicola Trombetta, tutta una parata e una cena importante dove canteremo canzoni e ci sarà un premio a Caruso. Il premio Caruso. E adesso voglio farvi ascoltare invece un carissimo amico, Enzo Musto, con Tutte Sera.

0: Bene, vi ho fatto ascoltare la canzone proprio del film. Lo chiamavano Jack Robot, cantata da Claudio Santamaria. Benissimo. E vi salutiamo e arrivederci a domenica prossima. Ancora buona domenica dal vostro Ciro Giorgio. Un bacione e un abbraccio.
1: KWSS LP Scottsdale, KWSQ LP Mesa, KOOL FM HD2 Phoenix, KWSF LP Flagstaff.
2: It's 11:01.